meni, odaj malvazije. U vrime vendemije, u vrime berbe. Berbe, berbe, berbe, berbe. Lo dico ancora una volta. U ime živih bakulineri. Io Marie Pasquinelli. Druži.

Ognuno ha fatto le sue preghiere, ora si tratta solo di aspettare.